raccoglie frutti, ma devi continuare in salita dai avanti. Guardo il cielo, penso ai cari, non ai santi, volati come foglie io a guardare. Guardo il cielo, è sempre più scuro, dentro il gelo, piano piano mi avveleno, tipo cianuro.

0: se non mi ha forte ti picchia più forte ma in cassetto è il meglio ehi、hey、bro nella vita mani sporche ma coscienza pulita fino alla morte finché son svegli、yeah. yeah.
1: La vita da pensieri, dispiaceri, piaceri Nei momenti difficili vedi gli uomini veri La vita può farti crollare quello in cui credevi